Buonasera a tutti. Vi abbiamo raccontato come aprire correttamente una bottiglia di vino. Ora vogliamo entrare nel particolare di due dettagli, secondo noi molto molto importanti.

0: come tagliare la capsula della nostra bottiglia di vino e come inserire il verme del nostro cavatappi all'interno del tappo di sughero.
1: However, it does raise the other question. Is it ever possible on any scale to perhaps flit between different universes? Is it ever possible to flit between universes?

noi si sogna e ballato da formicola di paterno di serve di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridolle pigite ciabatte di pechino.

0: porta, a che la morte grida, dove?
1: Dove? Lo
0: sangue!
2: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi